Ma ti sei le sue, che quero facci, ragazza, fermi, ma lo più, perché sa,